nelle tre, nelle tre. E la ragazza contadine, cameriere cittadine, la contessa baronessa.